el pueblo unido jamás será vencido. Del sogno americano ne puoi fare a meno. Guarda chi danni lotta contro stelle e strisce, da sempre resiste. Cuba libre!

per essere felici. Bastava stare un poco senza amore, o non pensarci più.

Questa è la storia di una ricerca di uno che torna a Lampedusa, al centro di permanenza temporanea, a cercare una donna che durante la traversata l'aveva guardato e poi a Lampedusa li avevano separati perché non erano parenti, non si conoscevano. E lui, dopo essersi, come dire, integrato, dopo aver trovato lavoro, anche una casa, decide che quella è l'unica cosa che in verità conta, l'unica cosa per cui vale la pena di fare un viaggio, di prendere un rischio, andarla a cercare. Di certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, il mare e la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare agli altri, un parlare che non mi assomiglia. Ma sono già stato qui, forse in un altro incanto, sono già stato qui. Conosco il passo di chi è partito per non ritornare, e si guarda i piedi e la strada bianca, la strada e i piedi che tanto il resto manca. E dietro neanche un saluto da dimenticare, dietro soltanto il cielo agli occhi e basta. Sono già stato qui, in qualche altro incanto, sono già stato qui. E misuravo il passo, che meglio non far rumore quando si arriva, forestieri al caso di un'altra sponda.

se è vero che si pulisce l'onda. E sono venuto qui, tornando sul mio passo, sono venuto qui. A ritrovarlo.

paura e al pianto, occhi dischiusi come per me soltanto. Rifugio al delirio freddo dell'attraversare, occhi che ancora mi sento accanto. Ci siamo perduti qui, rubati dell'inizio.

certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, il mare e la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare agli altri un parlare.

un uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la le ru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la la la la, tra la la le ru, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani.

quell'orrore voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancor se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la la. Gli disse ancor se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la la. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da

quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato. Non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.